0: Skupi ekipu i osiguraj sve za grill po top cijenama u Plodinama. Novo u ponudi, pakirano meso za grill iz Plodine mesnice, već od 2,99 €. Drveni ugljen 2,5 kg, 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.

0: L'attesa è finita. Radio Company riapproda in Istria e torna a Dignano con tutta la forza di Energia 90. Venerdì 31 luglio dalle 21:30, un travolgente viaggio musicale tra le hit che hanno fatto la storia degli anni 90. In console DJ Gianluca Pacini e Joe. Energia 90 by Radio Company. Venerdì 31 luglio, ore 21:30, Piazza del Popolo, Dignano d'Istria, Croazia. In collaborazione con la città di Dignano e Inforno. Partner Infobip, Chiavalon, Caffè Monte, Hotel Villa Letan, Vini Babos.
1: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili

come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.

0: Radio Pola Notizie.
1: Sono le 11, buongiorno dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: Bentrovati. Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina poco prima delle 6.30 nell'area di Sisak. Il sisma ha raggiunto una magnitudo di 3,7 della scala Richter.
1: L'epicentro è stato localizzato 6 km a sud-est della città ad una profondità di 9 km. Al momento non si segnalano danni o feriti.
2: Josip Varvodic è il nuovo presidente del Comitato Olimpico Croato. A 41 anni, il cardiochirurgo di Zagabria e presidente della Federazione Croata di Nuoto diventa il più giovane presidente nella storia dell'organismo olimpico nazionale. È stato eletto dall'Assemblea straordinaria di Zagabria battendo lo sfidante Dragan Primorac.
1: Varvodic succede a Zlatko Mateša, che ha lasciato l'incarico dopo 24 anni di presidenza. Il suo mandato durerà fino ai Giochi Olimpici di Los Angeles del 2028, con l'obiettivo dichiarato di rafforzare la trasparenza e la credibilità del comitato. Tra i principali punti all'ordine del giorno dell'odierna seduta del governo figura il disegno di legge per la ratifica della convenzione tra Croazia e Stati Uniti contro la doppia imposizione fiscale e l'evasione in materia di imposte sul reddito.
2: L'esecutivo esaminerà inoltre il piano annuale di gestione degli immobili dello Stato, il programma delle rilevazioni catastali nelle aree edificabili e approverà lo stanziamento di fondi destinati alle strutture sanitarie per coprire parte dei debiti scaduti nei confronti dei fornitori di farmaci. L'ex sindaco di Spalato, Željko Kerum, è stato arrestato ieri sera su ordine dell'USKOK. Il fermo è avvenuto a Vela Luka sull'isola di Kurzola. L'arresto è legato all'inchiesta sulla trattoria Pershut, il ristorante di sua proprietà a Kaštela, già al centro di un'indagine giornalistica su presunte irregolarità edilizie e amministrative.
1: Oltre a Kerum sarebbero coinvolte altre persone a lui vicine. Gli inquirenti per il momento non hanno reso noti i reati contestati né ulteriori dettagli sull'inchiesta. Il Consiglio cittadino di Dignano ha assegnato i riconoscimenti annuali a 5 personalità che si sono distinte per il loro contributo alla comunità. Il titolo di cittadino onorario è stato conferito al professor Vidoslav Bagor di Zagabria.
2: I premi della città vanno invece a Livio Belci, già presidente della comunità degli italiani di Dignano, al suonatore di pive Zdenko Glavaš, alla dottoressa Doria Leonardelli e a Davorka Glavaš del negozio Miciulo.
1: La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si terrà il 10 agosto in occasione della giornata della città di Dignano.
2: Si apre oggi alla Galleria Alexander Rukavina di Verteneglio la mostra Nuova Astrazione dedicata al maestro Edo Murtić, tra i protagonisti dell'arte moderna croata. L'esposizione propone una selezione di opere ispirate all'ultimo ciclo creativo dell'artista, realizzata a partire dai dipinti originali del periodo tra il 1998 e il 2004.
1: La mostra resterà aperta fino al 16 agosto. L'inaugurazione, con inizio alle 20.30, sarà accompagnata da un concerto del musicista Mac Murtić, nipote del pittore.
2: Il meteo. Oggi cielo sereno su tutta l'Istria. Vento debole o moderato da nord-ovest. Temperature massime tra i 34 e i 36 gradi.
1: Grazie per l'ascolto. Prossimo notiziario come sempre alle 14.00.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Isabel Vidaice e Italo Banco.
2: Il governo ha dato il via libera al finanziamento del nuovo sistema elettronico di pedaggio autostradale, un progetto da oltre 160 milioni di euro, sostenuto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il sistema entrerà in funzione dal 1 marzo 2027 e interesserà le autostrade gestite da Hrvatske autoceste, dalla concessionaria Zagabria Macelj e da Bina Istra.
1: L'esecutivo ha inoltre trasmesso al Sabor il disegno di legge per la ratifica della Convenzione con gli Stati Uniti contro la doppia imposizione fiscale. Secondo il governo, l'accordo favorirà nuovi investimenti, rafforzerà la cooperazione economica tra i due paesi e renderà più agevoli gli scambi commerciali.
2: Via libera, infine, al piano annuale di gestione del patrimonio immobiliare dello Stato. Per il 2026 sono previste entrate superiori a 75 milioni di euro dalla valorizzazione e dalla gestione degli immobili pubblici.
1: Accordo strategico per l'industria della difesa croata. Il governo ha firmato oggi a Zagabria un memorandum d'intesa con il gruppo italiano Beretta Holding e un investitore privato per la realizzazione di una nuova fabbrica di munizioni a Obrovac.
2: L'impianto produrrà munizioni di piccolo calibro a partire dal 2029. Beretta sarà azionista di maggioranza e garantirà il trasferimento della tecnologia. A regime lo stabilimento darà lavoro a circa 250 persone, con un fatturato annuo stimato tra i 70 e gli 80 milioni di euro.
1: È iniziata una nuova ondata di caldo che raggiungerà il picco nel fine settimana, quando gran parte della Croazia sarà in allerta rossa per le temperature estreme.
2: Proprio per far fronte al caldo intenso, la città di Varaždin ha deciso di offrire ai residenti l'ingresso gratuito alle piscine municipali e al Lido sulla Drava nelle giornate di sabato e domenica.
1: Il Consiglio Municipale di Pola ha approvato l'assestamento del bilancio 2026, confermando il finanziamento dei principali investimenti cittadini. L'avanzo di gestione del 2025, superiore a 10 milioni e mezzo di euro, sarà destinato a progetti per scuole, infrastrutture e sport.
2: Via libera anche agli interventi su strade, spazi pubblici e impianti sportivi, tra cui il campo di calcio di Montegrande e il centro sportivo Mirna.
1: La stagione del teatro Ulysses raggiunge il suo momento centrale domani sera con la prima di Da che parte stai, il dramma di Ronald Harwood in scena alla fortezza di Brioni Minore. Lo spettacolo, coprodotto con il teatro Sartre di Sarajevo, è diretto da Alenka Udovički.
2: L'opera racconta il processo di denazificazione del celebre direttore d'orchestra Wilhelm Furtwängler e affronta i temi della neutralità, della collaborazione e della responsabilità morale degli artisti nei regimi totalitari. Dopo il debutto, la rappresentazione sarà replicata dal 2 al 4 agosto. Per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno, vento debole o moderato da nord-ovest, temperature massime tra 34 e 36 gradi.
1: Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16:30.

0: Ja sam čovjek.
1: Buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Isabel Vidaic
2: e Italo Banco, bentrovati. Ecco i titoli delle principali notizie. Al via dal 1 marzo 2027 il nuovo sistema di pedaggio elettronico sulle autostrade.
1: Difesa, accordo con Beretta, nascerà in Croazia una fabbrica di munizioni. Miele nelle scuole, il governo rinnova il programma a sostegno degli apicoltori. Pola, via libera all'assestamento di bilancio, avanti con gli investimenti strategici.
2: La comunità degli italiani di Cittanova celebra i 10 anni di Che Gusto, vetrina dell'enogastronomia istriana.
1: Il meteo, per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno, vento debole o moderato da nord-ovest. Temperature massime tra i 34 e i 36 gradi.
2: Domani prevalenza di sole e caldo intenso sull'Adriatico, vento debole o moderato da nord-ovest. Le temperature minime saranno comprese tra i 18 e i 26 gradi, mentre le massime raggiungeranno valori tra i 32 e i 37.
3: E il tuo abbraccio sposta i confini in cielo.

0: Le principali notizie del giorno. Il governo ha dato il via libera al finanziamento del nuovo sistema elettronico di pedaggio autostradale, un progetto da oltre 160 milioni di euro sostenuto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il sistema entrerà in funzione dal 1 marzo 2027 e interesserà la rete gestita da Hrvatske autoceste, autostrade croate, dalla concessionaria Zagabria Mazelj e da Bina Istra.
1: L'esecutivo ha inoltre trasmesso al Sabor il disegno di legge per la ratifica della convenzione con gli Stati Uniti contro la doppia imposizione fiscale. Secondo il governo, l'accordo favorirà nuovi investimenti, rafforzerà la cooperazione economica tra i due paesi e renderà più agevoli gli scambi commerciali. Via libera infine al piano annuale di gestione del patrimonio immobiliare dello Stato. Per il 2026 sono previste entrate superiori a 75 milioni di euro dalla valorizzazione e dalla gestione degli immobili pubblici.
0: Accordo strategico per l'industria della difesa croata. Il governo ha firmato oggi a Zagabria un memorandum d'intesa con il gruppo italiano Beretta Holding e un investitore privato per la realizzazione di una nuova fabbrica di munizioni a Obrovac. L'impianto produrrà munizioni di piccolo calibro a partire dal 2029. Beretta sarà azionista di maggioranza e garantirà il trasferimento della tecnologia. A regime lo stabilimento darà lavoro a circa 250 persone con un fatturato annuo stimato tra i 70 e gli 80 milioni di euro.
1: Il governo ha confermato anche per il 2026 il programma La giornata del miele nelle scuole, destinando oltre 250.000 euro alla distribuzione di miele prodotto in Croazia agli alunni delle prime classi delle scuole elementari.
0: L'iniziativa punta a promuovere il consumo di miele tra i più giovani e a sostenere gli apicoltori locali. La giornata del miele si terrà il 7 dicembre in occasione della festa di Sant'Ambrogio, patrono degli apicoltori.
1: Josip Varvodic è il nuovo presidente del Comitato Olimpico Croato. A 41 anni, il cardiochirurgo di Zagabria e presidente della Federazione Croata di Nuoto diventa il più giovane presidente nella storia dell'organismo olimpico nazionale. È stato eletto dall'Assemblea straordinaria di Zagabria battendo lo sfidante Dragan Primorac.
0: Varvodic succede a Zlatko Mateša, che ha lasciato l'incarico dopo 24 anni di presidenza. Il suo mandato durerà fino ai Giochi Olimpici di Los Angeles del 2028, con l'obiettivo dichiarato di rafforzare la trasparenza e la credibilità del comitato.
1: L'ex sindaco di Spalato, Željko Kerum, è stato arrestato ieri sera su ordine dell'USKOK. Il fermo è avvenuto a Vela Luka sull'isola di Kursola. L'arresto è legato all'inchiesta sulla trattoria Pershut, il ristorante di sua proprietà a Kaštela, già al centro di un'indagine giornalistica su presunte irregolarità edilizie e amministrative. Oltre a Kerum sarebbero coinvolte altre persone a lui vicine. Gli inquirenti per il momento non hanno reso noti i reati contestati né ulteriori dettagli sull'inchiesta.
0: Iniziata una nuova ondata di caldo che raggiungerà il picco nel fine settimana, quando gran parte della Croazia sarà in allerta rossa per le temperature estreme. Proprio per far fronte al caldo intenso, la città di Varaždin ha deciso di offrire ai residenti l'ingresso gratuito alle piscine municipali e al Lido sulla Drava nelle giornate di sabato e domenica.
1: L'ufficio imposta invita i cittadini a diffidare degli SMS che promettono falsi rimborsi fiscali a nome dell'ente. I messaggi invitano a cliccare su link o a fornire dati personali e bancari con l'obiettivo di sottrarre denaro alle vittime. L'agenzia ricorda di non aprire link, di non scansionare codici QR e di verificare sempre l'indirizzo del mittente. Tra i segnali d'allarme ci sono domini sospetti ed errori grammaticali. Chi ritiene di essere stato truffato è invitato a segnalare il caso alla polizia.
0: Esteri, sale ad almeno 30 il bilancio delle vittime del violento terremoto che martedì ha colpito il sud-ovest del Giappone. Il sisma di magnitudo 7,1 ha devastato l'isola di Kyushu. Migliaia di persone sono ancora senza elettricità e acqua potabile, mentre i soccorritori continuano a cercare superstiti tra le macerie. Tra gli episodi più gravi, il crollo di un centro commerciale nella prefettura di Kumamoto, dove sono stati recuperati 4 corpi, vittime anche in una cartiera dove è crollato un camino industriale. Nel fine settimana l'emergenza potrebbe aggravarsi a causa del caldo, con temperature che in Giappone sfioreranno i 38 gradi.
1: In ambito locale, il Consiglio cittadino di Pola ha approvato il primo assestamento del bilancio 2026 e una serie di provvedimenti che consentono di proseguire gli investimenti strategici della città. Il rendiconto 2025 si è chiuso con un avanzo di oltre 10 milioni e mezzo di euro che sarà destinato a finanziare nuovi progetti nei settori dell'istruzione, delle infrastrutture, dello sport e della tutela dei beni storici.
0: Con il riequilibrio di bilancio vengono confermati gli investimenti per la viabilità, tra cui la strada delle Brigate d'Oltremare, il complesso balneare di Stoia, l'asilo di Valmade, le palestre delle scuole Veruda e Monte Paradiso, la riqualificazione del centro sociale Roiz e la costruzione della nuova sede del centro di riabilitazione di Veruda.
1: Approvati anche i programmi per la manutenzione e la realizzazione di opere pubbliche con oltre 28 milioni di euro destinati a strade, spazi pubblici, parcheggi, aree verdi e illuminazione.
0: Il Consiglio ha inoltre stanziato quasi 1 milione e 100 mila euro per il campo di calcio di Montegrande e per il risanamento del centro sportivo Mirna, oltre ad approvare il programma di lavoro del Consiglio dei Giovani per il 2026 e altri provvedimenti di carattere urbanistico e patrimoniale.
1: A Pola sono stati presentati due nuovi programmi destinati alle persone senza fissa dimora, con l'obiettivo di rafforzare il sistema di assistenza in Istria. I progetti, promossi dall'associazione Institut, saranno attuati nei prossimi 3 anni grazie al sostegno della città, della regione istriana e dell'Unione Europea.
0: Le iniziative prevedono il potenziamento del dormitorio e del centro diurno, l'attivazione di un'equipe mobile e servizi di sostegno psicologico e sociale, con l'obiettivo di accompagnare fino a 150 persone in un percorso di inclusione e di uscita dalla condizione di senza fissa dimora.
1: Si apre oggi alla Galleria Alexander Rukavina di Verteneglio la mostra Nuova Astrazione dedicata al maestro Edo Murtić, tra i protagonisti dell'arte moderna croata. L'esposizione propone una selezione di opere ispirate all'ultimo ciclo creativo dell'artista, realizzate a partire dai dipinti originali del periodo tra il 1998 e il 2004.
0: La mostra resterà aperta fino al 16 agosto. L'inaugurazione, con inizio alle 20:30, sarà accompagnata da un concerto del musicista Mac Murtić, nipote del pittore. 10 anni di sapori, tradizione e promozione del territorio. Domani sera l'atrio della Comunità degli Italiani di Cittanova ospiterà la 10ª edizione di Che Gusto, manifestazione che negli anni è diventata uno degli appuntamenti enogastronomici più importanti in Istria. Oltre 60 espositori provenienti da Croazia, Italia, Slovenia e Spagna presenteranno vini, oli extravergine d'oliva, birre artigianali e prodotti tipici. Isabel?
1: Domani sera Cittanova diventerà il punto d'incontro di produttori, appassionati e professionisti del mondo enogastronomico. Dalle 18:30 fino a mezzanotte l'atrio della Comunità degli Italiani accoglierà la 10ª edizione di Che Gusto Festival, una manifestazione che nel corso degli anni si è affermata come uno degli eventi di riferimento dedicati alle eccellenze gastronomiche del territorio. Saranno quasi 70 gli espositori presenti, provenienti da Croazia, Italia, Slovenia e Spagna. I visitatori potranno degustare un'ampia selezione di vini, oli extravergini d'oliva, birre artigianali, distillati e numerosi prodotti tipici dell'Alto Adriatico, mentre una decina di operatori della ristorazione proporrà piatti preparati con ingredienti locali e di stagione. L'organizzatore Glauco Bevilacqua.
2: Abbiamo aziende grossissime, come quest'anno avremo Frescobaldi e così via, sono aziende che fanno più di 150 milioni di euro di fatturato, però sono aziende storiche, brave e che lasciano sempre bene sul territorio.
1: Ma il festival non è soltanto un'occasione per assaggiare prodotti di qualità. Uno degli elementi che lo caratterizzano è il contatto diretto tra produttori e pubblico. Ogni degustazione diventa infatti l'occasione per conoscere la storia di un vino, di un olio o di una specialità gastronomica. Il lavoro delle aziende e le tradizioni che continuano a essere tramandate.
2: Chi meglio di chi produce può spiegarti cosa

0: ampiamente il suo lavoro e il suo prodotto, questo è assolutamente quello che va meglio in assoluto per il consumatore. Il consumatore si rende conto, perché una bottiglia può costare 10 o può costare 30, ovviamente, no? Ci sono condizioni diverse di lavoro, condizioni diverse di lavoro in cantina, tempo che una bottiglia sta in cantina o che il vino sta in legno o così via. Per cui tutto questo ti dà il modo di capire come funzionano le cose.
1: Fin dalla sua nascita, Che Gusto Festival si ispira ai principi del movimento internazionale Slow Food, promuovendo una produzione sostenibile, la tutela delle tradizioni locali e una cultura del consumo consapevole. Valori che trovano espressione nella scelta dei produttori e nella valorizzazione delle eccellenze del territorio.
0: Invitiamo solo e esclusivamente aziende che si comportano bene. Siamo molto molto attenti a questo, di quello che si chiama agricoltura intelligente. Buona parte sono biologici, certi sono addirittura biodinamici, altri non sono, ma fanno comunque con intelligenza le cose. Ecco, questo assolutamente, cerchiamo di portare persone che fanno prodotti di qualità, senza usare pesticidi, senza usare assolutamente queste cose qua.
1: L'evento è organizzato dalla comunità degli italiani di Cittanova e da Slow Food Istria, in collaborazione con Sergio Nesic, con il patrocinio del Consolato Generale d'Italia a Fiume. L'ingresso costa 30 euro e comprende il calice ufficiale della manifestazione con il relativo portacalice, oltre alla degustazione limitata di tutti i vini, degli oli d'oliva e delle birre artigianali presenti. Le specialità gastronomiche potranno invece essere acquistate separatamente.
2: La stagione del teatro Ulisses raggiunge il suo momento centrale domani sera con la prima di Da che parte stai, il dramma di Ronald Harwood in scena alla fortezza di Brioni Minore. Lo spettacolo, coprodotto con il teatro Sartre di Sarajevo, è diretto da Lenka Udovičky. L'opera racconta il processo di denazificazione del celebre direttore d'orchestra Wilhelm Furtwängler e affronta i temi della neutralità, della collaborazione e della responsabilità morale degli artisti nei regimi totalitari. Dopo il debutto, la rappresentazione sarà replicata dal 2 al 4 agosto.

0: Domani prevarrà il sole con caldo intenso su tutto l'Adriatico, vento debole o moderato da nord-ovest. Le temperature minime saranno comprese tra i 18 e i 26 gradi, mentre le massime raggiungeranno valori tra i 32 e i 37.
1: Grazie per essere stati con noi. Da Isabel Vidaic e Italo Banco, l'augurio di un buon proseguimento con i programmi di Radio.

uno, ne more me fermati polizie e camion. Ma se sei stufo, svegliati se vuoi, bussa se sei stufo. Ma se sei stufo.